nel lì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudone. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un servo al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.